che sarbato soca, che sarbato poca, che sarbato trana, che sarbato prana, che sarbato desa, che sarbato pesa, che sarbato mania, sodevan pradania, che sarbato già.